Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. H

piazza americana lo fa, ma tu sei una andava, ma lo... ed hai messo la cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il jeans largo, il cavallo scico, ma tutta qua la rutola, ma che cazzo è che mi fare, giri con il microfono, ti passi, mi sta via a ballare, ma che può fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticamo, ma di, sì, affaticamo, ma